0: I don't know.
1: Cosa sei?
2: No, già dentro.
1: C'è un problema con
2: qualche
1: altro. C'è un problema. Mi frega un po'
3: Nous sommes la seule radio à vous offrir un maximum de tubes. Bon été sur...